Alleluia. Alleluia. Akotwa Jesu, ngithi siyezwa. Siyezwakala. Kuyabuya ubaba. Izikize ngosi. Yebo na bangobile. Alleluia. Alleluia. Oh, moyo kwele.